0: matta io, ma sono matta
1: in ogni momento della tua giornata.
2: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:30.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: kiss.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: tu vedessi me.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: mare.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347-7516-696.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
5: Sono le 3:32 minuti.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 4 e 34 minuti.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 33 minuti.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Tu, figlio di un muratore.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: sempre.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dotare le scuole del comune, gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge e proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Più fantasia, più Radio Mugello.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia in cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, in rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto fare.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi le stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma la dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
3: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: Radio Mugello.
14: 334 79 88 000.
13: Sono le 7 e 30 minuti.
15: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
16: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML SRL Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it. L'unica ortofrutticola a Vicchio cerca personale commerciale 339-6145-321 oppure l'unica srl@lunica.it.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
15: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
17: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
6: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
6: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
5: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laider Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.
10: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
11: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
11: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
14: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a €350, 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale praticamente nuovi a buon prezzo, 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze, 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese, 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-475-50197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato, 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio, 328-3473-483. Sebi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì, 377-9981-418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a €500, 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino, 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro, 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo, 328-3576-498, solo WhatsApp.
3: Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
5: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
4: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento. L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
7: Radio Mugello
11: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo, e poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno, o al sito www.lettiematerassi.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori, ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati i parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma, che è in partenza in queste settimane e che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel salone dei tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto, presenti storici e ospiti del mondo del calcio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
6: Chiudimi la porta in faccia.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze.
5: Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
4: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508. Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025 è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane e che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel salone dei tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto, presenti storici e ospiti del mondo del calcio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
12: Buongiorno, eccoci qui, una nuova puntata di Facciamo Eco sulle frequenze di Radio Mugello. È una puntata decisamente particolare perché faremo eco a una storia davvero interessante che ci racconta la comunità che si è sviluppata in Locride, in Calabria, combattendo contro le mafie. È una storia particolare perché davanti a un problema così rilevante come quello mafioso ha saputo dare una risposta speciale che ha cambiato completamente le carte in tavola. Per questo è molto interessante e la leggiamo, la raccontiamo subito dopo lo stacco musicale. A dopo.
13: Radio Mugello.

0: qui sono Maria Cristina, pronta a raccontarvi della storia di Goel, una rete che ha saputo costruire una strategia particolare e molto interessante contro la mafia. Grandi tavolate allestite tra gli ulivi, musica, persone sorridenti arrivate da tutta la Calabria e anche da altre parti d'Italia. Nella Locride, sulla collina tra la costa turistica e l'Aspromonte, può accadere dopo un attentato mafioso che non ci sia silenzio ma una festa. Quando una cooperativa o un'azienda della rete di Goel, gruppo cooperativo, viene colpita, infatti la risposta prende forma in un incontro pubblico aperto a tutti e lo chiamano festa della ripartenza. Siccome l'andrangheta continuava ad attaccarci, abbiamo detto basta deprimersi dopo ogni attentato. La depressione sociale è uno strumento di dominio del territorio, racconta Vincenzo Linarello, fondatore e presidente di Goel. Da qui la decisione di reagire in modo inatteso, trasformare ogni minaccia in un momento pubblico. Dopo ogni aggressione subita nella nostra azienda, organizziamo una festa che coinvolge la comunità locale e l'opinione pubblica nazionale, con musica, incontri e tavolate condivise, invitando cittadini, associazioni ed istituzioni. In questo modo l'intimidazione perde la sua funzione, l'atto violento, pensato per isolare e spaventare, diventa un'occasione di mobilitazione collettiva. Diciamo ai mafiosi: guardate quanti risultati positivi siamo riusciti a far scaturire dalla vostra violenza. Più ci colpirete, più ci aiuterete. E in effetti non solo le aziende colpite vanno avanti, ma si trovano addirittura con un trattore o un capannone migliore di quello che gli era stato bruciato.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Stiamo entrando nel vivo della storia di questa rete Goel, che è una rete di agricoltori che combattono la mafia attraverso una strategia speciale, quella di costruire feste e coinvolgere cittadini, oltre che ovviamente figure locali di rilievo, per poter trasformare questo evento, che potrebbe terrorizzare e creare grosse difficoltà, in un evento invece di rinforzo e di crescita della stessa azienda. Negli anni questa scelta così coraggiosa e in controtendenza ha prodotto un effetto inatteso. Da 8 anni viviamo una sorta di immunità totale nei confronti dell''ndrangheta. È questo che ci osserva, è sempre Linarello, il presidente della Goel. Una realtà agricola come Goel continua, apertamente schierata contro le mafie, che può dire di non aver subito intimidazioni per così tanto tempo, è qualcosa senza precedenti. Goel oggi riunisce 46 realtà tra cooperative sociali, cooperative agricole, imprese sociali, aziende agricole, associazioni attive in diverse province calabresi, un arcipelago di iniziative che intreccia al lavoro sociale, produzione agricola e attività economiche. La festa della ripartenza la vediamo come un effetto fortemente positivo su Goel e sul territorio, continua Linarello. Probabilmente l''ndrangheta ha deciso di non colpirci negli ultimi anni proprio perché ha capito che queste feste sono nocive per la sua esistenza. Questa situazione non viene però interpretata come una conquista definitiva, piuttosto come un equilibrio fragile, frutto di anni di lavoro. Certo, non possiamo escludere che in futuro possano esserci nuovi attacchi, osserva Linarello, ma se dovesse accadere siamo pronti a organizzare di nuovo una festa della ripartenza. È uno strumento che smaschera la mafia per quello che è, una minoranza criminale.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Catia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-4750-197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebbi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona Scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498. Solo WhatsApp.
2: Sono le 10:33.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro. Ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata. Non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Goel, questa associazione di attività agricole sotto varie forme, non ha solo una dimensione civile e simbolica, ha costruito anche nel tempo un modello economico concreto. Due sono i settori principali del gruppo, quello socio-assistenziale e quello agricolo e agroindustriale. L'agricoltura, insieme alla trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, rappresenta uno dei pilastri della rete. Fin dall'inizio la scelta è stata chiara, infatti. Per noi l'etica è a 360 gradi, dice sempre Linarello, presidente di questa associazione. La sostenibilità ambientale è fondamentale in ogni attività del gruppo. Il biologico è un requisito obbligatorio. Da questa visione è nata più di 15 anni fa appunto Goel Bio, la rete di aziende agricole biologiche che unisce produttori impegnati non solo sul piano ambientale, ma anche su quello della legalità. L'obiettivo è costruire una filiera agricola capace di garantire il reddito dignitoso agli agricoltori e lavoro regolare nei campi. Uno degli strumenti sviluppati dalla rete è un sistema di verifica antimafia interno. In Italia non esisteva un sistema privato che potesse dimostrare in modo rendicontabile l'estraneità mafiosa di un'azienda, spiega ancora Linarello. Così abbiamo sviluppato un protocollo di due diligence antimafia che oggi viene applicato a chi entra nella rete e progressivamente a tutto il gruppo. Il contrasto al caporalato, per esempio, parte però da un principio semplice. Per pretendere che gli agricoltori non sfruttino i lavoratori, bisogna garantire loro un prezzo giusto, afferma Linarello. In Goel Bio il prezzo di conferimento dei prodotti agricoli viene deciso ogni anno in assemblea dai produttori stessi, tenendo conto dei costi reali, dell'andamento del mercato e della possibilità di pagare regolarmente i lavoratori.
2: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama 334 79 88 000.

0: to talk about.
1: Quindi Goel è questa realtà che si pone in confronto della mafia con una risorsa nuova, quella della collettività e della festa, ha anche avuto una struttura interna molto particolare che le consente di crescere forte e stabile, con al primo piano la fiducia dei lavoratori e dei dipendenti nei confronti delle aziende e di chi produce all'interno di queste aziende. Accanto a questo principio economico, la rete ha sviluppato controlli rigorosi sul lavoro nei campi. Facciamo visite a sorpresa durante la raccolta con modalità simili a quelle dell'ispettorato del lavoro, racconta Linarello. Se si trova anche un solo lavoratore non contrattualizzato, è prevista l'espulsione dalla rete, una sanzione e la segnalazione alle autorità. Il controllo prosegue anche attraverso l'analisi dei dati. A fine anno incrociamo il numero di lavori assunti con la quantità di prodotto raccolto, spiega Linarello. Se i dati non tornano, anche quando l'ispezione è andata bene, vengono comunque applicate le sanzioni previste dal protocollo. Un sistema quindi pensato per garantire che la filiera resti coerente con i principi dichiarati, bella solida in questo senso, un cuore forte. Negli ultimi anni questo percorso ha compiuto un ulteriore passo in avanti con la nascita di Goel Biodiversi, un progetto che rappresenta un'evoluzione del lavoro avviato con Goel Bio. L'idea nasce dalla scoperta della straordinaria biodiversità botanica della Calabria. Ci siamo resi conto che questa regione possiede una biodiversità capace di competere a livello europeo, racconta Linarello. Di qui è nato un sistema che mette in rete aziende agricole situate in microclimi diversi, laboratori per l'estrazione di principi attivi dalle piante e un centro di ricerca dedicato allo studio delle risorse vegetali.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
2: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
1: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
2: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Quella esperienza di questa associazione Goel che combatte le mafie attraverso le feste e la musica e il mangiare insieme ha sviluppato al suo interno, oltre una struttura molto forte, molto sodale al suo interno con i propri principi, quindi biologico, rispetto del lavoro e dei guadagni, ha anche sviluppato una ricerca interessante su quella che è la biodiversità calabrese. È nato così un progetto che si chiama BRIC, è un nome in inglese, questo un po' mi dispiace, Botanical Research Institute of Calabria Knowledge, che sviluppa ricerca applicata su oli essenziali ed estratti vegetali destinati a diversi settori industriali, dalla cosmetica alla nutraceutica fino alla farmaceutica. Questo lavoro sulla biodiversità non riguarda soltanto nuove coltivazioni, nuove filiere industriali. In molte aree della Calabria, piccoli agricoltori custodiscono ancora un patrimonio di piante aromatiche, agrumi rari e varietà spontanee che raccontano una storia agricola ricchissima. Mettere in relazione queste conoscenze con la ricerca scientifica e con nuove opportunità di mercato significa dare valore a un patrimonio spesso invisibile, che c'è in tutti i territori, in Calabria, quello specifico calabrese, ma ce l'abbiamo anche noi nel Mugello e in ogni parte del mondo. La nascita di questa nuova filiera risponde anche a una domanda concreta degli agricoltori. Molte aziende ci chiedevano di entrare in Goel Bios, racconta Linarello, ma il mercato degli agrumi è limitato. Ci siamo chiesti cos'altro potevamo fare e abbiamo capito che la biodiversità della Calabria apriva possibilità molto interessanti. Guardando il futuro, in questo intreccio tra agricoltura biologica, ricerca scientifica e giustizia sociale si ritrova il cuore dell'esperienza Goel. Le feste della ripartenza sono l'espressione più visibile di questo approccio, mentre dietro quello della celebrazione pubblica c'è un lavoro quotidiano che riguarda economia, filiere produttive e comunità. Questa è una bella storia che abbiamo da raccontare perché è la possibilità di un futuro migliore. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
6: Sono le 10:59.
7: Radio Mugello Notizie.
0: dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero Assieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle è interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero Assieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via Capecco presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune.
9: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 8448 371.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Mondo Visione. Un buongiorno da Gabri Colò, Fabio Orgoglio e il Niclas Alfari. Questa mattina vi vogliamo dare una bella carica, vi vogliamo questa mattina. Siamo già verso il mezzogiorno, per così dire, però noi siamo ancora, abbiamo ancora la mattina nel sangue, no? Voi sapete che noi siamo DJ, quindi andiamo a letto tardi e un pochinino ci lascerete dormire, quindi per noi è mattina. Buongiorno.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Stamattina è un po' uggiosa, devo dire, però siamo pieni di novità, siamo pieni di bei presupposti e abbiamo voglia di fare tanto. L'estate si sta avvicinando. Vi vorrei sottolineare che domani faremo una super intervista ad un artista che ci proporrà una canzone super mega estiva, quindi domattina, ragazzoli, tutti sintonizzati a sentire il pezzo nuovo dell'estate. Ma non solo, abbiamo in programma un sacco di seratine, un sacco di feste. Speriamo di farne qualcuna anche a Borgo, perché in realtà siamo in Versilia, siamo sull'Adriatico, verso Rimini, insomma tanti bei posticini che vogliono cominciare a dirla loro, no, per far partire quest'estate. Ma qua a Borgo in realtà una data c'è, ma ve la dico dopo.
1: Radio Mugello.
2: Una tragica vicenda d'amore e di guerra

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontasieve, totale di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
5: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Dite la verità, poc'anzi vi ho lasciato con l'acquolina in bocca. Di che cosa parleremo oggi, ma soprattutto quale sarà la data qua a Borgo San Lorenzo. Come voi sapete, nel fine settimana, anzi partendo già comunque da metà settimana, ci sarà uno degli eventi più grossi qua a Borgo San Lorenzo che si chiama Vivi lo Sport. Vivi lo Sport, insomma, è inutile che ve lo spiego, lo sapete tutti che cos'è, e quindi ci aspettiamo che tutti voi partecipiate. Vi svelo che Radio Mugello c'è, farà diversi eventi, parlerà chiaramente di sport perché è una emittente, una radio che prevalentemente parla di sport, e quindi come fa a mancare per un evento come Vivi lo Sport? Ci sarà. È chiaro che io vi racconterò questa mattina cosa faremo noi, quindi ragazzi di Mondo Visione e quelli del lunedì sera, perché come voi sapete noi facciamo due trasmissioni qua, una che va in onda tutte le mattine dalle 11 a mezzogiorno, quindi lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, e un'altra che va in onda il lunedì sera, dove siamo sempre più pazzerelli e lì ci chiamiamo quelli del lunedì sera. Insomma, sembrerebbe che noi abbiamo una finestrina per farvi ballare il venerdì sera, no? Normalmente, da che mondo è mondo, il venerdì è sempre stato il giorno dei ragazzi grandi, il giorno che ci si sdava, il giorno che si ballava, e noi abbiamo scelto il venerdì, per cui beh ragazzi, venerdì sera, se non dovesse piovere, perché se piove qui o montiamo la canoa, speriamo che il tempo ti aiuti, ma se non piove, noi in centro a Vivi lo Sport metteremo della musica. E se venite sotto le casse e ballate con le mani per aria e seguite le luci, beh, ci fate un grosso favore. E quindi vi aspettiamo a Vivi lo Sport. Noi abbiamo voglia di farvi ballare. Voi avete voglia di ballare? Intanto due pezzi a fuoco ve li mettiamo.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalli, che cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista, contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Shana Vibes.
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
11: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
10: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
13: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: Buongiorno, buongiorno. Noi non siamo calmi, non siamo di tipi rilassati che vi mettono quella usina morbida. Magari all'inizio, appena arriviamo, ve la mettiamo. Ma lungo la serata, e vi ribadisco quale sarà, cioè venerdì sera Vivi lo Sport, noi vi vogliamo far ballare. Non saremo nel palco principale, non saremo, diciamo così, in qualche palco particolare, ma saremo proprio lì dove c'è lo stand di Radio Mugello. Saremo proprio lì dove si balla, in quell'incrocio dove è tutto possibile, in quell'incrocio dove bisogna solo ballare e bersi una birra, in quell'incrocio dove ti si divertirà quasi tutta la notte. Finché non ci staccheranno la luce, noi ci daremo e balleremo. Ragazzi, mi raccomando, Vivi lo Sport, venerdì sera. Quelli del lunedì, quelli di Mondovisione, ossia Fabio Orgoglio, Nicola Scialfari e Gabri Colò, cercheranno di farvi ballare fino allo stremo. Voi arrivate carichi, noi ci saremo carichi, ma voi arrivate carichi. Radio Mugello 99 FM.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Insomma, qui la giornata mi sembra un po' traluggioso il non bello, però vabbè, pazienza, noi dopo una capatina proveremo a farla al mercato, non sappiamo che cosa troveremo, ma la peggio un localino per fare un aperitivino lo troveremo, no? Dai, che si può fare. Voi lo sapete, siamo un po' reduci dalle serate, quindi siamo sempre carichi come le molle, questa è la nostra vita. Si arriva all'estate, noi non vediamo l'ora, perché cavolo, nell'estate feste su feste, mare, bikini, ve lo metto tra parentesi, perché anche quello, io sono un maschietto, ci porta felicità, ci porta, cioè, viaggiamo rilassati, non so come dire, no? Vai al mare, sulla spiaggia, un bel cocktailino, ti metti della musica di quella che bombasta per benino, non tutte quelle rubine che uno ci addormenta. Quando vedi tutte queste belle figliole che ballano davanti alla console, che si attaccano alle casse, io vi posso dire, sono soddisfazioni della vita, però c'è un però. Io vi ricordo sempre che non sogniamo solo al mare, ma sogniamo anche in giro. Quindi Borgo San Lorenzo, la data è Vivi lo Sport, venerdì sera, ragazzi, venerdì sera, non mancate perché vi aspettiamo. Cercheremo di portarvi un po' di quel profumo di salsedine che noi fortunatamente abbiamo già visto in qualche occasione, magari anche voi, magari anche più di noi, non lo so, però quello che abbiamo visto noi ve lo portiamo, un po' di salsedine, se il tempo ce lo permette, venerdì sera ve la portiamo. Quindi Vivi lo Sport.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
5: Chiudimi la porta in faccia.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Sentite un po' questo sottofondo della serie. Ale, arriva l'estate. Ragazzi, siamo arrivati all'ora X, noi speriamo di avervi intrattenuto con della buona musica, con qualche chiacchiera, con qualche risata, perché poi noi lo sapete, non parliamo di politica, non parliamo di sport, insomma ne parliamo molto poco. Quello che ci piace è la musica, quello che ci piace è divertirci, quello che ci piace è parlare anche di estate, no? E parlare di relax, e parlare di bei posti. E quindi speriamo che con le nostre chiacchiere questa mattina vi abbiamo in qualche modo rilassato, no? Vi abbiamo magari fatto pensare a qualche meta carina. Chi non ha ancora prenotata, vi abbiamo fatto pensare alla meta giusta per le ferie. Insomma, tante cose belle. Noi vi dobbiamo salutare, vi diamo l'appuntamento magari in piazza, vediamo cosa si può fare, ma un aperitivo quello ci scappa sempre. Ragazzuoli, io vi do l'appuntamento a domani dalle 11 a mezzogiorno. Ciao belli.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronte è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100, fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge e proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila, con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi, nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347-7516-696.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
0: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Da Mugello Rent a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
2: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: people go.
1: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
4: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
3: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laiderusso. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347 7516 696.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello c'è!
9: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te. Quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 13.
2: Radio Mugello Notizie.
3: È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale, rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le due sale, con una novità: per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori, con alcuni inevitabili disagi per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati i parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppi, Alpini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a 3 principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle, interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione, avvicinare i giovani al mondo del terzo settore, per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30 incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9 visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327 8764 012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Faggiola di Quadalto, frazioni di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926 2026-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto. Una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 8468 165.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima, acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona, ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura.

0: e ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello. Never saw the sun.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Radio Mugello.
12: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20. La verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 3358001624.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.

0: camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche, cari amici, come state? Tutto bene? Avete già tirato fuori il gel e le mascherine? La scorta di lievito l'avete fatta? Avete già attivato l'hashtag Io Resto a Casa? State dipingendo uno striscione da esporre al balcone con scritto Andrà tutto bene? Eh sì, perché adesso anche qua in Italia l'attenzione generale si sta spostando da Garlasco, che immagino conosciate tutti, la serie crime trasmessa in tutti i canali italiani possibili e immaginabili, alla sua seconda stagione, ne esce una ogni 10 anni circa, alla seconda stagione della serie Pandemie, Epidemie e Altri Misteri. Già, perché se il Covid-19 ce lo hanno portato i pipistrelli, adesso ci sono i loro parenti senza ali, i topi, alcuni tipi di topi, che se infetti possono trasmettere questa infezione attraverso le loro deiezioni che, quando si seccano, possono diventare polvere che inalata può contagiare. La malattia, ormai la conoscete tutti, si chiama antivirus. Non è una malattia nuova, è conosciuta, okay, ed è anche un po' complicata da curare e purtroppo può avere esiti mortali. Tutto si è scatenato, lo sapete ormai, da alcuni casi su una nave da crociera, e ora il mondo sta tenendo la soglia di attenzione, specialmente il mondo scientifico, piuttosto alta per contenere al massimo i contagi e evitare che si scateni un'epidemia. E dato che abbiamo fresche le ferite del coronavirus e delle sue varianti, è ovvio che un pochino tutti qualche pensierino ce l'abbiamo. Naturalmente si sono risvegliati i complottisti che, visto che non tutto il mondo è deceduto di colpo a causa del vaccino Covid-19, stanno già comunicando che non sono i topi, ma è un altro virus fuggito da un altro laboratorio. Siamo sempre in serie di fantascienza. Al di là delle giuste preoccupazioni, prudenze e attenzioni della medicina e della scienza, speriamo davvero che tutto rientri al più presto e vengano scongiurati ulteriori contagi che superano la casistica annuale che c'è comunque di questo morbo. Ma torniamo a Garlasco. Qui siamo davvero a una libidine mediatica nauseante. A questo punto io proporrei di riaprire il caso giallo più antico che si conosca, Caino e Abele. Vuoi vedere che con le nuove tecnologie magari andiamo a sconvolgere pure questa vicenda biblica ribaltando le sentenze finali? Tutto, guardate, purché si riesca a parlare d'altro che Garlasco. Per rispetto di tutte le persone coinvolte nelle indagini vecchie e nuove, e soprattutto verso una ragazza che non c'è più. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
13: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
14: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
15: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Martedì 12 maggio dalle ore 18:30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18:30. Infoline 347 7516 696.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore,
2: nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
1: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi, a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'Inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel salone dei tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: domenica.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte.

0: te. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
1: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
0: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
1: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 16:30 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340-6463-487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale praticamente nuovi a buon prezzo. 347-0424-662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Katia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-475-0197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498. Solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
4: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
3: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
3: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Mario Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo e poi merende e aperitivi con ottimi taglieri con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel, che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di auto-iniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un auto-iniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17:30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel Comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055-845-9831.
6: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
3: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 75 16 696.

0: più innovativi della musica italiana.
1: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
0: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
1: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
0: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Da Mugello Rente a Vicchio, dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rente, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via, vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Mercoledì 13 maggio, Mario Biondi in concerto al Teatro Verdi di Firenze. This is what you
10: are. Lo stile e il sound della voce più raffinata della musica italiana. 20 anni di carriera internazionale, un nuovo album e un grande tour.
9: Mario Biondi, mercoledì 13 maggio, Teatro Verdi di Firenze. Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
2: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale, e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore, che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore, che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dalla Comune di Dicomano Capofila, con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma, che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
0: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello.

dov'è, cosa c'è, come va, quanto tempo resterà questa voglia che hai, se poi te ne pentirai, non dirmelo.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi

0: ripariamo ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da iRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. iRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro, altro che no.

fuori, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
10: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
9: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
10: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello, come annunciato rispetto ai tempi. Tutte le specialità, chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che dopo il rinvio dei lavori del 6 maggio da parte di Enel che tolgono energia agli impianti, i possibili disservizi in via di Migneto e località Buttoli potranno verificarsi dalle 8 di mercoledì 13 maggio. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione Consiglione Comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati i parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle è interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del Comune. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30 incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9 visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092-227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola, 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia del della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Esta noche es para mí. No quiero bailar contigo. Solo una copa más. Me gusta lo que miro.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Da Mugello Rent a Vicchio dal 1 al 13 maggio arriva una promozione imperdibile sulle gomme da moto. Pirelli, accelera la tua passione. E Pirelli, oltre al prezzo scontato di Mugello Rent, ti regala 40 euro. Approfitta degli sconti su modelli top come Diablo Rosso 4, Diablo Rosso 4 Corsa, Diablo Super Corsa V4 SP, Scorpion Rally STR e Scorpion Trial 3. Preparati a vivere la strada con sicurezza e performance elevate. Non perdere questa occasione, passa subito da Mugello Rent in via Fratelli Giugni a Vicchio. Infoline 055 84 48 371.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
7: Radio Mugello
8: 334-7988-000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile.

0: Barberino Outlet, live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: manga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bambini.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025 è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore che vedrà coinvolti una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma che è in partenza in queste settimane che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche, cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Il Comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il Comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistica e informazioni sono disponibili sul sito del comune.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: Yeah. Sean.

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Ba ba ba ba.
2: Oh, this is the

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: io, ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Martedì 12 maggio dalle ore 18.30 vi aspettiamo all'inaugurazione del nuovo locale Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda l'inaugurazione Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli è martedì 12 maggio dalle 18.30. Infoline 347 7516 696.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Questo disco è stato richiesto a
4: 334 79 88 000.
5: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dotare le scuole del comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico. Questo è il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'azienda USL Toscana Centro. Lo propone l'assessore alla salute Cristina Braschi. Lo shock anafilattico rappresenta un'emergenza medica acuta che richiede intervento immediato. Ogni minuto di ritardo nella somministrazione di adrenalina aumenta significativamente il rischio di esito fatale. In Italia si registrano ogni anno tra 40 e 60 decessi accertati per anafilassi, un dato probabilmente sottostimato per l'assenza di un sistema di sorveglianza nazionale. Il progetto che intende promuovere il comune ha l'obiettivo di dotare ogni plesso scolastico di almeno un autoiniettore di adrenalina con piano di sostituzione programmata. Formare il personale scolastico, docenti, collaboratori, personale mensa al riconoscimento dell'anafilassi e all'uso del dispositivo. Attivare un programma volontario rivolto a bar, ristoranti e pubblici esercizi con formazione obbligatoria per gli aderenti e riconoscimento pubblico tramite la targa di aderenti al progetto. Per realizzarlo l'amministrazione comunale ritiene indispensabile la disponibilità dell'ASL. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero Assieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle, interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione, avvicinare i giovani al mondo del terzo settore, per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero Assieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Uscire sul territorio cercando i soggetti a cui si rivolge, proponendo soluzioni attive per aiutare i più giovani nel proprio arricchimento culturale e relazionale, e nello stesso tempo creare un osservatorio che raccolga, svisceri, analizzi i dati di questo settore, che vedrà coinvolto una venticinquina di soggetti, comuni, associazioni, agenzie formative impegnati in questo settore, che sarà restituito all'intera comunità. Sono i punti principali e gli obiettivi del progetto Educa, presentato nel 2021 dal comune di Dicomano Capofila, con la collaborazione dell'agenzia formativa Proforma, che è in partenza in queste settimane, che vedrà numerose azioni nei prossimi mesi nei comuni di Dicomano, Vicchio, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello. Nel 2021 furono i comuni ad individuare le realtà territoriali da coinvolgere nel progetto, che ha visto il suo finanziamento nel 2025 per l'importo di 220.721 euro sull'avviso Educare in Comune del Dipartimento per la Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno ad opportunità culturali ed educative di minori. Le attività del progetto relative alla primazione si articolano in tre aree specifiche: cognitiva, emotiva e relazionale, e sono rivolte a ragazzi provenienti dai comuni partner. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina, con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi della Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello. Volevo...

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: dove desime.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: È mezzanotte e 32 minuti.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: È 1:03.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Papà, non te hai l'occhito?
3: Cooking Soul.

0: Exploration Space.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:30.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più. Oh.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,